Hello, somebody. Yeka Alessa. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.